Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

0: Yeah, Will Smith, Men in Black, mabedi mesosuki miraro kamara hora ya boraro. Sebele soki onantsongwe mametse ya lesedi. E kitika. Tshirga thata.
1: Re malelisedi FM, le o tlisetsang dikeletso, mino le mananeo a reretsweng ntshetsopele. Lesedi FM. Limo tse 66 le le teng ke molelo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

ke se ke lebuile ha holo Tuli Baby mo mamedi ho fela ho le jwalo lenano le ke nang ha jwale ke lenano la ditaba la imatlafatse ho le sedi FM SABC News re kemetse harigete nku kapere empapelo mo ho re fetela ho mosuwa tshweu re balla ditaba tsa hora ya le shomelo metsi medi

Jalo ka tsebi jalo ka momamedi re re tshwana ata ke ke rate ntwana ha e bua mona di conference tsa gaso mona mo Radiantin Retreat outwe ha o se tsebi ha o le sebodi sa o go facilitator di puisano di tsebi di teng ka ntle ka mane di ka kolo indi o mametse jalo re tsa jalo ka jene fake friend king a go rute ke ntho di fitse wena tse o reng ka tsona ke bitsa motho fake friend di fapa le bo ke to bontha botlhokana jalo ga lentswe le nagele a gela fela le mo sa tlhokane ha ke fake friend ya mpe
ke ha entse ke mochajwa ubane ubane ile mochadutse nnete ngwana o sa gateng nnete ho wena ho ya ka wena fake friend ke mochajwa ke mothaitsang eng ho wena ho rotlo re ho nna mochaje ke ya ke fake friend motho mara motho mara ke mothanse ba motho mara ke motho reng a tseba bohloko ba ka.

Thank you live Prince KBS Malumsaki ho retella afternoon drive ha ke di mahlomo wa medi ho ra ke a bona di tabatsa go bona di balwa ke sibuhudi mosiwa tsweu.

Massive Music X Ntsakzin ba re fela jalo le lizela ha ntle mahlo ho re ke bohlano mo ba ditaba tsa ho ba bohlano di balwa ke sebuhudi Kenny totlisang modupi.

Ah, upani sa show sa le 500. Da sinto zega ata. Pamedi akimu se kizi sa male sa trail nelo bantu vilagazi. Bara vulamlo mo. Kitsela re kwalang ra tshela afternoon drive ka yona ka jeno. Me hetsa bonete ba go se fetu ke mana no hlatlang ho latela. Ha re thula kwano ke ditaba. Me kamara ho mohe o tla fumana lalo le monnate la di papadi. Sibuhudi Kenny tlisa modupi o balla tsena tsa hora botshelela.

0: Shipapadi. Holisedi FM. Adi papadi, Holisedi FM. Shipapadi. Holisedi FM. Adi papadi, Holisedi FM. Adi papadi, Holisedi FM.
1: Lesedi FM ke molelwa. Mona meloko e abelana thabo, tlhompho le tshehetsano. Baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.
0: Dipapadi, Holisedi FM.

0: hlile ba gona lo nepa camera e rata lo ba palla wena mo a kwa ke fetse tsepe mamelo eh
1: ke nnete o se bidi tla ke le bula ho lo ke le ra ke le kena le lona so ba paria bolo o se bidi you know ke tla ho le le ona ntsena o se bidi ke ka le tsela mengane ga golo until today
2: Mamelo maga ke mong he o batsetsi ba bafana bafana he mong di ba o gileng ga ba bona ka moaparo o motle ba etsa magabane papading tsena tsa mohopo wa lefatshe ke ena nyulileng ka ena ya ngo mzantsi lo ya mureki ayaye he wa lwana mamedi mureki wa re somola le jwa le high watla mona ngo mzantsi lo fela he ke ntho tsa boteng sentse re ipela ntle mo mamedi tle ka tsetsaetseng re tla tswantse re shebile ha ke tsebo gona ebe wena hlakong la gao na o se o fumane se hlopa o se o shebile kae hore ke tsopa sefe se o tla tlo se sietso baneng ke ke re mo mamedi papadi ya bolo la se se fela bolo di papadi mona ho monate ha ona le le hlakore le o ya man le lona le o le tsietsang o tla bona le wena ha o tla utlwa monate wa tsona he ka ho hle hle e leng se o ri leng ga bona sietsala ho kena papadi nyena ba fana ba fana le Canada maobani jona jona jona ya ba mo mamedi ho ho tle mebala ya Africa borwa ba fana ba fana gore ke semphete ke o fete ge ntse re shebile le ka mona ka di tia sentsa basadi ba phunyeleditse mwamedi dipapading tsa di semi final papading tsena tsa mohopo wa lefatshe cricket ao ba itshupile basadi ba gona gona re tletse o tlolwana ya khumamela mona atlhile go hona leng hemamedi ha re ya gantsa re sheba tournament ena ya Wimbledon grand slam ena ya Wimbledon re bone hemo mamedi efa Serena Williams wild card ba ipitsa ka hore ke ultimate wild card ka lebaka la nalani e wa yenseng ka haro papadi ya tennis la hlalositse maoba mona gore ha gotle tsena ka lebaka la o baneng a shebile o re a tlo bokelletsa di grand slam di ATP are ke gotla tsena o baneng le gatontse le leteng gore ke batla fela go khotsofatsa pelo yaka mme ke sentse ke go batshetsi ba ka ba sebe le tebello e fetang tekano ntlenyena go mohlomong ha ke gotla tsena ha ke a hapatse dintsa di tournament ka pajwang mme ke mong he mo mamedi wa di papadi tsa tennis tse hleng di shebuwe ho Wimbledon ene wa opola mamedi ga jole tsena o ila tsebisa hore o boela tennis nya ba he bana ba Wimbledon ibile ba mofa wild card le ngwana bo Venus ba ga ke le keneng di double simon e salentse ge shebile bo hlentse ba ga ha gotle le ho di singles na ke eno he ge se re tla mona a kena le baleng ho tsena tsa di singles ho yona Wimbledon le bopela sane mamedi tla ke re motshware re utlo rena ebe o bona jwang hobane ena papadi ke dumela go hema mamedi le fatse ka bophaga le tla batla ho bona gore na ebe tshebetso e ba efe ya Serena Williams re ke tse tsena e ke khutle letsona
3: tsa di papadi ho le se di FM
4: Heidelberg toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng mo ho rena ngutso Lesedi FM le fumane ya ho 87.7 ka pakela ho SABC Plus app ke molelwa
2: tlhokomelo ya fireplace le installation system ya LP gas e bohlokwa ha e sa sebediswa nako e telele ho hlokala hore e hlahlojwe kopa maele ho technician ya tsa dikgase e nang le license ya SAQCC gas ho fumana dintlha tse di mabapi le polokeho ya LP gas etela LPGSA ho www.lpgas.co.za LP gas e bolokehileng e o fa bophelo bo monate
3: tsa di papadi ho le se di FM

Ai mamedi ha ke tshojolo he sentse ke re le wena dikolo mona mapoko mona go sa gathele go ngwana ha ba pala papa di dife mo tshietse ka dinako tso hle mo mamedi uno mo tataise o mogothatse mohlomong ka lenla matsatsi tla ga re bua tsena dia le moyeng e be re bua ka bona getsa mohlala ka ba hao bana mamedi e ga o le tsena he mezoso e dilwa ho yena mashomo mararo ka mara ho rena ya bo tshelela ke hle ke fetela ho gaitsedi ya ka le bakala papa di ene e tlo bapala he mamedi ya Brazil le Japan era tlo ko hle hore manana rona ke ketsa majolo ka tloela ofhela e o papa di fitla pheletsong jo le re tlamaile hle le bo gaitsedi ya ka hore a re balle ditaba tsa hore neng re tlamaile ho di fumanwa ka pa ho di ballwa ho reng ya bo supa ke nako ya ditaba Kenny Medupi o re balla tsona.

0: World Cup ka ho tloha ho Lesedi FM. Ke molelwa.
1: Batjha, le motheo wa setjhaba se seng le se seng. Re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
2: pele ya pele.
1: Re tla re ikotle difuba ha setjhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM ke molelo.
0: Tsadi papadi ho Lesedi FM.
3: Jo mamedi wa ba monate o zia khala mathelong a beke San City a le gotlala gaso la Africa borwa letswetse pele hle ga bone bile go tlotlwa dikoku bahale dikakapatsa ge di yo mamedi go tlotlwa le Lady D wa ukozi go tlotlwa ntate Motsaung ba ka ntate Thuso maloma mafahla ngwaneso. O ga ba le bona hle mamedi ke ba bang ba batho be leng hore he ka nnete ao tsela ena re tsamao yona tjena ba ntse ba re supisa ba re bontsha go no thinya mona tswan le ka mona etsang tjena re le boaholo hle ha ile mona ba ile ba fuwa tlotla eo mafelong a beke le ke le gotlala ga sola Africa borwa re ikotla sifuba ka bona mamedi mosebetsi ngo motle o ka nnete ri leng ga o bona le di social media mona ke a dumela ha o le mona tedi le motsetsi wa tshebeletso ena le sedi o bone ka nnete hore ho fela ho sebetseile le ho zia khala sold out ha ke ba le mo bo mvololo ke o vetsa ba nyudile ba etsa thotsa bona tseo ba tumeng ka tsona ba re ketse tsena hle o tsebe sentse re lukisetsa o tlo le ba ho pule leo le coach mo le finseke. Okay, no, tsena di tsamaile hantle tsena di tsamaile ha mona nanti re retse tsena e ratolaka. Okay, mamedi tsebe dipapatso a o tla meetsa phoso le ha ile enyenyane ho ba neng jwa le weso ao ho ke ne di contract entse kgolo ke di international contracts yeah e re ke etse tjene
1: so wait mo se wana lane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona kaulang le ke tele khumla 88.4 kapa le download SABC Plus app ho mamela le Lesedi FM ke molelwa
0: adi papa di ho le Lesedi FM.
3: Ao se mamedi o ri nela matso metsing ke a tseba hle o no batlile go kene ka tshebetso ya sehlopha sana ha lotswa ha bafana ba parintse na tsa mohopo le fatse mpa he ska ba tshwenye ha ile mona dintho tsa gona ihlile ka ge di tsa mantse di gina ao di tloloka le o tsane ntse re le teng le ka moso re ntse re le teng le o fit la o feta la o tsane bona gena le wena e re ke setse
4: papa di go le Lesedi FM
3: le tsene re swar

Bine monati Lulu Dikana, he loves me. Mama di hleme so tsukela shome le metse mehlanu re furaletse hore ena ya le shome wa tsama ke hlokometse re hle moedi wa rona ka jeno ha fumanehe empa ho ha ho setisiwetsa mosebetsi. Ke hlokometse mama di hore technology ya rona e re be bo faleditse bophelo. Ke batla re shebe ntleng ena ya bo di banka. Batswa di ba rona, bo usi ba rona, hona le batswa di ba rona ba ntseng bana le mogono gore a lo patela di account a lo fola mela le bentele engwe sane ke wa tsena mame di ba kgwedi ya fela o sane bakeng sa batho ba bang batho ba bang ka nete che fedile beketsa o feta jwale ke batla ke bona gore na ebe wena jwale ka house o tseba gore gena le ntho se re bitsang ka gore ke di app tsa di banka tsa rona. Haebe mohlomong o banka le app ena re ya tseba mohaleng wa ha wa smartphone o tlabe ona le banka ena le epena ke ya banka yena o tla gomela batho di chelete mono sebile re kgone go reka metlakase ko re kgone tsa ntho engwe le engwe le engwe di television tsena tsa rona di decoder tsa teng re di lefa ka tsona di banka tsena ke mabenkela di aparo mane di account tsa mabenkela di aparo re lefa gona di epeng tsena tsa rona tsena o batla go gomela motho chelete o deposita hona epeng ena ya ntho engwe le engwe le engwe le engwe ga batlang ho yetsa mamedi app ke re le sefofane sa sefofane ha o batla ho lo fofa ke gona ho reka tekete ke dutsi mona ba mphe tekete ya ka ke tsebolokeng na sefofaneng fela hona batho ba ba ileng hore motho o ntse a bona nna ke batla ho sebedisa tsela yana ke di tshepe ntho tsena ha ke di tshepe ntho tsena ke ne tegele ke tla bentse ke nahana hore policy ya ka ya hula kgwedi le kgwedi se ke fumana ka morao ha e ka taola bsa hore e ne ntse sa huli ke di tsebella ka ntho tse ke ne tegele jwale ke batla ho utlwa wena mamedi wa ka rona ebe wena o sebedisa technology ena ya hona vale tjena tshe ha o sa itshwarisa mosebetsi o mongata kapa o ntso batla taba yana ya hore o etse dintho jolo ka tlwaelo o tsebo hula chelete o lo deposit handle ATMeng o nka chelete o lo patala le bengeleng na diaparo o ntso sebedisa mogwa o le hafela re se re bo bofalo ditse bophelo kapa ihle wena o sebetsa jwang 0797585066 0797585066 ke tla ka mona fela ha ke khutla ke mabengeleng ha ke tlo mabengeleng tabe sentse ke bapala voice note ya hao.

Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM le na le wena, re qhuba bosiu ho Lesedi FM.

mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.